El di roishaw shim ma di kamun sakpa ai mol matami sei sing tabi ki bagloi na na jinglol ki serol san dok chaba matang as tloi jeri agas panim fal hozik tabi resi mar paite ma di thadogi tharam sing matang matang hoina

manem sine khangli bani set ki bani chunglei pak tagi mani yam ken ki ningam da tak chi so ni thamoi khutum su ki ba kap se pe thamoi oi ki